unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite, unite,

Quando la notte abbraccia la California, cambia i colori, il resto.

Pronto? Mi senti? No, è che fa troppo freddo, non ho voglia di uscire oggi.